0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho pisente ne sta sua, a che ode, completo candela. Yeah, yo gangsta. Yeah. Mami, ho